0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 6:27.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day del cinema.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono le 6 e 57 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Domani in Qatar, ma il quadro Medio Orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco e protezione degli Hezbollah. E il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Estacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile, Giappone, più tardi Germania, Paraguay, infine Olanda, Marocco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
8: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
9: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
10: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
9: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
10: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
12: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
7: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
6: Nostalgia. Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno. Evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso, indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione, clima sereno e rilassato. Bilancia. Non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione. Lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges. Radio Nostalgia.
7: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi. Valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
10: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
12: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Attenti, una nuova settimana da vivere insieme, ovviamente con la musica più bella, quella degli anni 70, 80, 90, quella di Radio Nostalgia. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi c'è lui, Maurizio, da Roma, il protagonista indiscusso di questo lunedì.
1: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napoli è di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni, I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napolue di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.
1: Se anche voi come il Mauri, come direbbero al nord, in questo caso Mauri, volete ascoltare tre canzoni, tutte un fiato qui su Radio Nostalgia, dovete inviarmi ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Prima di salutarvi volevo salutare chi mi sta ascoltando, Lali, poi chi c'è, Gaia, Diego, Giulio, Leo, Anna, che sono in viaggio in questo momento, gli mando un super bacio, fate bene, fate bravi, mi raccomando. Saluto anche tutti quelli che si stanno mettendo in macchina in queste prime ore di lunedì per dirigersi verso una località di villeggiatura o semplicemente perché stanno andando al lavoro. A voi, qualsiasi cosa state facendo, buona giornata e buon ascolto della musica più bella, quella di Radio Nostalgia. Ci fermiamo, torniamo più tardi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Sono le 7 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cesilin.
10: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
9: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
11: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto, situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
9: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco, in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verdeoro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
12: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di O'Connor dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
14: Ottimismo liquido.
13: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
15: La tua pausa al Coffee Corner.
16: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.

0: per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Altieri Auto, Calenzano.
1: Madonna, è bellina sta macchinina!
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Sono le 8 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta, la qualità

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. 1 chilometro di coda per lavori tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. In A12 1 chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sempre verso Genova ma sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord. Incidente a Livorno Barriera in direzione sud. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia.
0: 70,

0: po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
1: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
0: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
1: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
5: Nostalgia. Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno. Evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso, indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione, clima sereno e rilassato. Bilancia. Non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges. Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
9: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
10: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
9: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
10: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Nostalgia.
1: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Sono le 9 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in quattro regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
10: Vado, ma è bellina sta macchinina.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
3: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
5: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
4: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
6: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the
5: Moon. Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
8: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: comunque andiamo in onda. Però mi raccomando, cioè, non entriamo nello specifico delle cose che ti racconto fuori onda, cioè, mi raccomando.
1: Mai, mai, mai. Ma resta tra me, te e chi ci ascolta.
0: Ah, bene. Sigla.

0: Nuova puntata con Sarà perché ti amo, con Andrea Favaretto,
1: Andrea Secci.
0: Anche oggi parliamo di amore, ma lo facciamo a modo nostro, anzi lo facciamo a modo tuo, perché cosa ne so io dell'amore? Non ne so niente dell'amore, perché ci sono tutte quelle cose, caro Andre, che rovinano le coppie senza far rumore, e non è Alba Chiara.
1: No, esatto. Non si respira piano.
0: Cioè, qua proprio quelle che non fanno rumore, perché visto che siamo in radio ogni tanto mi viene da fare delle assonate. Cosa sono le cose che rovinano la coppia senza far rumore?
1: Ma è perché se facessero davvero rumore probabilmente non la rovinerebbero. È perché tu se non fa rumore non te ne accorgi. Non te ne accorgi oggi, non te ne accorgi domani, a un certo punto entra la routine. Tu fai conto che il nostro cervello, la nostra mente, ognuno di noi funziona per automatismi. E quando entra un automatismo, la mente logica, la mente razionale, il cervello non prende più, non entra più a far parte del processo decisionale, no? Questa è la descrizione di quando si forma un automatismo. E noi formiamo automatismi positivi, quindi che ci fanno migliorare, ma anche automatismi negativi. Per esempio, quando cominciamo a dare per scontato, quando cominciamo a tollerare il fatto che non ci si bacia più, non ci si tenga più la mano, non si crea più quella complicità, perché la complicità è qualcosa che avviene. La complicità è come se fosse il solletico, no? O il pizzicotto, cioè la complicità è la fiammella che tu tieni accesa. Allora, nel momento
0: la fiammella della caldaia, che se si spegne non parte più la caldaia.
1: Va in blocco, esatto, va in blocco il rapporto. Perché? E non te ne sei accorto. Non te ne sei accorto perché ad un certo punto hai cominciato a tollerare il fatto che vabbè, ma cosa cambia se non ti bacio? Tanto lo sai che provo il sentimento per te. Sì, però nel momento in cui lo ricordi e ne fa parte della tua quotidianità, del tuo rituale, ecco che sul lungo termine tu diventi quell'automatismo, no? È come, vedi, è come quelli che sono in forma fisicamente o in salute fisicamente. Non sono in forma o in salute a caso, è perché fanno delle piccole cose costantemente senza sforzo, e non per autocitarmi, esatto. Per loro fa parte del quotidiano non mangiare determinate cose e mangiarne altre. Per loro fa parte del quotidiano muoversi in un determinato modo e non stare sedentari, ok? Quando tu smetti di fare determinate cose, inevitabilmente il tuo corpo ti dà una risposta. Ingrassi, diventi stanco, perdi salute, eccetera. Nelle relazioni è uguale, nell'amore è uguale.
0: Quindi bisogna allenare il rapporto come si allena il fisico.
1: È assolutamente così, cambia ovviamente il mezzo, cambia, però il fine è uguale. Non è qualche cosa che tu puoi lasciare al caso.
0: Quindi mi raccomando, continuate a baciare la vostra compagna, a dormire con il vostro compagno, ogni riferimento
1: a ricordare anche con le parole per quale motivo la ami. Perché lo sai che ti amo se lo fanno andare bene una volta, due,
0: tre.
1: Poi arriva qualcuno che glielo ricorda.
0: Aia, mettiamo una canzone.

0: provocato un po', eh?
1: Abbastanza.
0: Sì.
1: Lo vedo dal telefono, ha cominciato a suonare.
0: Hai visto?
1: Perché cioè, poi dopo, cioè, quando entra in gioco la terza persona, diventa un problema. Qua ci hanno scritto anche i quarti e i quinti. Diventa un casino. Però ci sta. È la mission di questo programma, quello di riaccendere i vostri sentimenti, ma soprattutto riaccendere le vostre relazioni. Bentornati, questa è Radio Nostalgia. Questo è Sarà perché ti amo. Con Andrea Favaretto. C'è anche il Secci, ma il Secci serve ben poco. Cioè,
0: serve
1: come il centro tavola. quello che faceva la nonna. Com'è che si chiamava? Il,
0: sì, non mi viene.
1: Nemmeno a me. L'uncinetto. Quello fatto con l'uncinetto.
0: Esatto,
1: quello bianco. Che poi
0: sì,
1: bianco
0: sì,
1: non
0: sì,
1: era
0: il
1: mai
0: centrino, sì.
1: Il centrino, ecco, esatto. Il centrino, io faccio il centrino di questo programma che è dedicato all'amore. Vi abbiamo provocato prima del disco e da lì ripartiamo, perché se non glielo dici tu glielo fa capire qualcun altro. Quindi come dobbiamo fare, Andrea?
0: Dobbiamo fare in modo di recuperare delle sane piccole abitudini,
1: ovvero
0: come dicevamo all'inizio, può essere andiamo in giro con mano nella mano o con un contatto fisico, ci addormentiamo con un bacio, ci svegliamo con il caffè, cioè andare a riprendere quelle abitudini che in realtà sono quelle che hanno costruito il nostro rapporto all'inizio. Perché il nostro rapporto, la nostra mente tende a generalizzare, a distorcere, a cancellare. No? Queste sono delle caratteristiche di ogni essere umano indipendentemente dalle relazioni. E cancella tutto quello che non viene valorizzato, no? Per fare spazio ad altro. Allora, se ci sono delle piccole abitudini che valorizzavano, che sostenevano il rapporto, andarla a riprendere, e invito chi ci ascolta a non aspettare che lo faccia l'altra persona.
1: Fatelo
0: soprattutto
1: voi.
0: Esatto, soprattutto se desideriamo che l'altro lo faccia. Certo, perché se stiamo al gioco del ma dovrebbe farlo lei o lui, sono tutti in attesa, ok? E non si cambia nulla. Cominciamo a concederci l'opportunità per un periodo di tempo
1: di riprovarci.
0: Sì, quotidianamente, con dei piccoli gesti, un messaggio inaspettato, un ti amo, o un bacio appassionato, non solamente il bacio a stampo, un bacio appassionato.
1: Sì, un bacio con la lingua, mi stai dicendo?
0: Io sono più educato, dico appassionato.
1: Com'è che si chiama? Appassionato. Sì.
0: Un limone duro.
1: Vabbè, meno male che quindi quando arrivate a casa stasera, limonate. Metteteci la lingua, che fa bene alla salute, alla coppia, ma soprattutto vi permetterà di leggere con più tranquillità questo libro, perché magari non vi serve. Però nel dubbio voi comunque compratelo, perché noi torniamo, ahimè, tra una settimana.
0: Tra una settimana.
1: Sempre qui, con gli Andreas. Sarà perché ti amo. Ciao. Sarà.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Sono le 10 e 55 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, zero punti in tre partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Ultimo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
9: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
10: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
9: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
10: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
9: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
10: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
8: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
11: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
8: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al monegasco.
12: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
8: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
13: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
8: Giù dal podio Fabio Di Giannantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
14: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le Aprilia andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che che ho dovuto scontare. E poi abbiamo fatto un bel meglio gli ultimi due giri, siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
8: In chiusura il volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
15: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Ottimismo liquido. Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
19: La tua pausa al Coffee Corner.
20: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
21: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara S-Cross. La gamma Suzuki

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Sono le 11:29.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi. Valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
12: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
13: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
12: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
13: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua.
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
16: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
17: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
18: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: fatto bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. E si è verificato un incidente al chilometro 279-700 nei pressi di Firenze Nord. In A12, 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 187-600 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In A11, in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1. Incidente al chilometro 59 tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
5: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: attenti, una nuova settimana da vivere insieme, ovviamente con la musica più bella, quella degli anni 70, 80, 90, quella di Radio Nostalgia. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi c'è lui, Maurizio, da Roma, il protagonista indiscusso di questo lunedì.
1: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napoli è di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni, I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napolue di Pino Daniele, Strada Facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.
1: Se anche voi, come il Mauri, come direbbero al nord, in questo caso Mauri, volete ascoltare tre canzoni, tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia, dovete inviarmi ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Prima di salutarvi volevo salutare chi mi sta ascoltando, Lali, poi chi c'è, Gaia, Diego, Giulio, Leo, Anna, che sono in viaggio in questo momento, gli mando un super bacio. Fate bene, fate bravi, mi raccomando. Saluto anche tutti quelli che si stanno mettendo in macchina in queste prime ore di lunedì per dirigersi verso una località di villeggiatura o semplicemente perché stanno andando al lavoro. A voi, qualsiasi cosa state facendo, buona giornata e buon ascolto della musica più bella, quella di Radio Nostalgia. Ci fermiamo, torniamo più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sono le 11 e 51 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardery contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma come è bellina sta macchinina!
2: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
3: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
2: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
3: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 € e con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Sono le 12:33.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12, un chilometro di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
11: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono le 12 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
7: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà $14,7 milioni. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
6: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati $6 miliardi congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian, poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Sentiamo da Nicola De Muro quali sono le prossime tappe.
8: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale e questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in 3 località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
6: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto, la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale, arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano. e caccia al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre due vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
9: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme. Adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
9: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
9: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
11: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa, risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
12: Radio Nostalgia.

0: 13:30.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
9: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
10: Vado, ma è bellina sta macchinina!
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Sono le 14 e 32 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di Seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
16: Ci siamo! Ecco la cassaforte!
17: Non mi ricordo la combinazione!
16: Ce l'ho! Finanziamento a tasso zero!
17: Vai!
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure!
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza!
17: Ah! Andreoni!
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
18: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
8: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta. La qualità non ha

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. Sulla variante di Valico in direzione Bologna segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Allora, buon lunedì dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi c'è lui, il protagonista indiscusso di questo 29 giugno, Maurizio. Ci ascolta ogni giorno dalla capitale e ci ha inviato il suo 3 per te al 338-6360-114. Sentiamolo.
1: Radio Nostalgia, bella gente. Sono Maurizio da Roma. Vorrei ascoltare le tre canzoni: Napoluè di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napolo è di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.
1: Ciao Mauri, grazie per esserti reso protagonista del 3 per te di questo lunedì. Se anche voi volete fare come lui, ovvero essere magari protagonisti della puntata di domani, inviatemi adesso al 338-6360-114 la vostra nota vocale. Registratela ora con nome, città e tre canzoni, se sarete più veloci domani potrebbe toccare proprio a voi. Se non è domani, dopodomani, però lo sapete, funziona così: al primo che me lo manda il lunedì va in onda il martedì. Ogni volta è così, però siete in tanti a mandarci i vostri messaggi e a volte vi scarichiamo nei giorni successivi. Se avete un compleanno, una ricorrenza da celebrare, giocate d'anticipo, perché sennò poi rischiate che magari il giorno che vorreste sentirvi in onda sia occupato, quindi registrate subito il vostro vocale e inviatemelo al 338-6360-114. È tutto per il momento, se vi va il 3 per te lo sapete, 4 volte al dito, una domani alla stessa ora. Bacio alla porta da 16.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Sono le 14 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
11: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
11: Sì, paghi solo il materasso.
10: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service.
6: È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.
3: Questa è Radio Nostalgia. She's crazy.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana, l'anticiclone ancora presente sulla nostra penisola ma sta invecchiando, inizia ad indebolirsi permettendo l'ingresso di aria un po' più umida e quindi occasione per la formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte le pianure delle regioni di nord-ovest e la dorsale appenninica. Caldo ancora intenso e fastidioso si fa sentire in giornata, nella notte e all'alba, ma vi anticipo che finalmente le temperature sono destinate a calare a metà settimana. Domani il tempo sarà assolato sull'Italia inizio giornata. Dal pomeriggio nuova instabilità soprattutto su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto interesserà anche le coste del basso versante tirrenico. Le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
2: Ottimismo liquido.
1: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
3: La tua pausa al Coffee Corner.
4: Radio Nostalgia. Oh,

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.

0: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sono le 15:56.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti, nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. In tarda mattinata aura italiana ha registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta
10: e quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Mediceo Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
14: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
15: Ci siamo.
1: siamo.
6: Ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah! Andreoni.
6: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
15: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
17: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono le 16:28.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. In A1 in direzione a Roma, traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Calenzano per materiale disperso. Sempre in A1 ma in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte-Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un inconveniente il treno 18-959 Firenze-Borgo San Lorenzo è fermo in linea tra Contea Londa e Dicomano. Possibili disagi per i treni in linea. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
8: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
10: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90 e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 e con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Sono le 16:57 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede SAO di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del 5° posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
11: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di ritornare sul gradino più alto del podio.
10: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria, che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
12: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling, come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi, poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più, non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
10: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
13: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
14: Tutti per uno, uno per tutti.
13: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
14: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
13: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
14: Sì, paghi solo il materasso.
13: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
15: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono le 17 e 30 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Nuova settimana, l'anticiclone è ancora presente sulla nostra penisola ma sta invecchiando, inizia ad indebolirsi permettendo l'ingresso di aria un po' più umida e quindi occasione per la formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte le pianure delle regioni di nord-ovest e la dorsale appenninica. Caldo ancora intenso e fastidioso si fa sentire in giornata, nella notte e all'alba, ma vi anticipo che finalmente le temperature sono destinate a calare a metà settimana. Domani il tempo sarà assolato sull'Italia inizio giornata. Dal pomeriggio nuova instabilità, soprattutto su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto interesserà anche le coste del basso versante tirrenico. Le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua.
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
13: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio da Cesare Martignon, redazione di Firenze Smart per muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma 6 km di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla FIPL in direzione Livorno coda a tratti tra Scandicci e la Stassigna. Inoltre coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna problematica. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Allora, buon lunedì dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi c'è lui, il protagonista indiscusso di questo 29 giugno, Maurizio. Ci ascolta ogni giorno dalla capitale e ci ha inviato il suo 3 per te al 338-6360-114. Sentiamolo.
1: Radio Nostalgia, bella gente. Sono Maurizio da Roma. Vorrei ascoltare le tre canzoni: Napoli è di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia, bella gente, sono Maurizio da Roma, vorrei ascoltare le tre canzoni, Napolo è di Pino Daniele, Strada facendo di Baglioni e I migliori anni di Renato Zero. Auguro a tutti una buona serata.
1: Ciao Mauri, grazie per esserti reso protagonista del 3 per te di questo lunedì. Se anche voi volete fare come lui, ovvero essere magari protagonisti della puntata di domani, inviatemi adesso al 338-6360-114 la vostra nota vocale. Registratela ora con nome, città e tre canzoni, se sarete più veloci domani potrebbe toccare proprio a voi. Se non è domani, dopodomani, però lo sapete, funziona così. Al primo che me lo manda il lunedì va in onda il martedì. Ogni volta è così, però siete in tanti a mandarci i vostri messaggi e a volte vi scarichiamo nei giorni successivi. Se avete un compleanno, una ricorrenza da celebrare, giocate l'anticipo, perché sennò poi rischiate che magari il giorno che vorreste sentirvi in onda sia occupato, quindi registrate subito il vostro vocale e inviatemelo al 338-6360-114. È tutto per il momento, se vi va il 3 per te lo sapete, 4 volte al dito, una domani alla stessa ora.

0: Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono le 17 e 52 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui. Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
7: Ottimismo liquido.
0: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in 3. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
8: La tua pausa al Coffee Corner.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E un se ne può più, la bella è rotta le fa.
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Sono le 18 e 28 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, code tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. Sulla Fipini in direzione Livorno, coda tratti da Firenze Scandicci e la Stassigna. Inoltre, coda in uscita da Stassigna per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa, in direzione Fipili, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Scopri i negozi aperti la domenica. RiccardoCorredi.it.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove o dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
5: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono le 18 e 55 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
6: L'economia.
5: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dalla presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 0,2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: Happy Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
5: Ci siamo, ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah, Andreoni.
5: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
7: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
8: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
7: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
8: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebimeteo. Nuova settimana, l'anticiclone ancora presente sulla nostra penisola, ma sta invecchiando e inizia ad indebolirsi, permettendo l'ingresso di aria un po' più umida e quindi occasione per la formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte le pianure delle regioni di nord-ovest e la dorsale appenninica. Caldo ancora intenso e fastidioso si fa sentire in giornata, nella notte e all'alba, ma vi anticipo che finalmente le temperature sono destinate a calare a metà settimana. Domani il tempo sarà assolato sull'Italia inizio giornata. Dal pomeriggio nuova instabilità, soprattutto su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto interesserà anche le coste del basso versante tirrenico. Le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebimeteo sul nostro sito web.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
6: Cerchi un'auto senza pensieri con MRE.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
8: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito tre siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
7: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo, ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
9: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
7: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni.

0: Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
1: E poco fa la notizia che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni Di Gaetano.
2: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner, reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.
4: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
5: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
4: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
5: Acquamatta. La qualità non ha segreti.

morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a €799 fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Nuova settimana, l'anticiclone ancora presente sulla nostra penisola, ma sta invecchiando e inizia ad indebolirsi, permettendo l'ingresso di aria un po' più umida e quindi occasione per la formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte le pianure delle regioni di nord-ovest e la dorsale appenninica. Caldo ancora intenso e fastidioso si fa sentire in giornata, nella notte e all'alba, ma vi anticipo che finalmente le temperature sono destinate a calare a metà settimana. Domani il tempo sarà assolato sull'Italia inizio giornata. Dal pomeriggio nuova instabilità, soprattutto su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto interesserà anche le coste del basso versante tirrenico. Le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono le 20 e 56 minuti.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Radio Nostalgia.

0: 5 andiamo in onda. Però mi raccomando, cioè non entriamo nello specifico delle cose che ti racconto fuori onda, cioè mi raccomando.
1: Mai, mai, mai. Ma resta tra me, te e chi ci ascolta.
0: Ah, bene. Sigla.

0: Nuova puntata con Sarà perché ti amo, con Andrea Favaretto.
1: Andrea Secci.
0: Ah, anche oggi parliamo di amore, ma lo facciamo a modo nostro, anzi lo facciamo a modo tuo, perché cosa ne so io dell'amore? Non ne so niente dell'amore, perché ci sono tutte quelle cose, caro Andre, che rovinano le coppie senza far rumore, e non è Alba Chiara.
1: No, esatto. Non si respira piano.
0: Cioè, qua proprio quelle che non fanno rumore, perché visto che siamo in radio, ogni tanto mi viene da fare
1: esatto.
0: delle assonanze. Cosa sono le cose che rovinano la coppia senza far rumore?
1: Ma è perché se facessero davvero rumore probabilmente non la rovinerebbero. È perché tu se non fa rumore non te ne accorgi. Non te ne accorgi oggi, non te ne accorgi domani, ad un certo punto entra la routine. Tu fai conto che il nostro cervello, la nostra mente, ognuno di noi funziona per automatismi. E quando entra un automatismo, la mente logica, la mente razionale, il cervello non prende più, non entra più a far parte del processo decisionale, no? Questa è la descrizione di quando si forma un automatismo. E noi formiamo automatismi positivi, quindi che ci fanno migliorare, ma anche automatismi negativi. Per esempio, quando cominciamo a dare per scontato, quando cominciamo a tollerare il fatto che non ci si bacia più, non ci si tenga più la mano, non si crea più quella complicità, perché la complicità è qualcosa che avviene. La complicità è come se fosse il solletico, no? O il pizzicotto, cioè la complicità è la fiammella che tu tieni accesa. Allora, nel momento
0: la fiammella della caldaia che se si spegne non parte più l'acqua calda,
1: va in blocco, esatto. Va in blocco il rapporto, perché e non te ne sei accorto. Non te ne sei accorto perché ad un certo punto hai cominciato a tollerare il fatto che vabbè, ma cosa cambia se non ti bacio? Tanto lo sai che provo il sentimento per te. Sì, però nel momento in cui lo ricordi e ne fa parte della tua quotidianità, del tuo rituale, ecco che sul lungo termine tu diventi quell'automatismo, no? È come, vedi, è come quelli che sono in forma fisicamente o in salute fisicamente. Non sono in forma o in salute a caso, è perché fanno delle piccole cose costantemente senza sforzo, e non per autocitarmi, esatto. Per loro fa parte del quotidiano non mangiare determinate cose e mangiarne altre. Per loro fa parte del quotidiano muoversi in un determinato modo e non stare sedentari, ok? Quando tu smetti di fare determinate cose, inevitabilmente il tuo corpo ti dà una risposta. Ingrassi, diventi stanco, perdi salute, eccetera. Nelle relazioni è uguale, nell'amore è uguale.
0: Quindi bisogna allenare il rapporto come si allena il fisico.
1: È assolutamente così, cambia ovviamente il mezzo, cambia, però il fine è uguale. Non è qualche cosa che tu puoi lasciare al caso.
0: Quindi mi raccomando, continuate a baciare la vostra compagna, a dormire con il vostro compagno, ogni riferimento
1: a ricordare, a ricordare anche con le parole per quale motivo la ami. Perché lo sai che ti amo se lo fanno andare bene una volta, due,
0: tre.
1: Poi arriva qualcuno che glielo ricorda.
0: Aia, mettiamo una canzone.

0: Ho provocato un po',
1: Abbastanza.
0: Sì.
1: Lo vedo dal telefono, ha cominciato a suonare.
0: Hai visto?
1: Perché, cioè, poi dopo, cioè, quando entra in gioco la terza persona, diventa un problema. Qua ci hanno scritto anche i quarti e i quinti. Diventa un casino. Però ci sta. È la mission di questo programma, quello di riaccendere i vostri sentimenti, ma soprattutto riaccendere le vostre relazioni.

0: dobbiamo fare in modo di recuperare delle sane, piccole abitudini.
1: Ovvero?
0: Ovvero, come dicevamo all'inizio, può essere andiamo in giro con mano nella mano o con un contatto fisico, ci addormentiamo con un bacio, ci svegliamo con il caffè, cioè andare a riprendere quelle abitudini che in realtà sono quelle che hanno costruito il nostro rapporto all'inizio. Perché il nostro rapporto, la nostra mente tende a generalizzare, a distorcere, a cancellare. No? Queste sono delle caratteristiche di ogni essere umano indipendentemente dalle relazioni. E cancella tutto quello che non viene valorizzato, no? Per fare spazio ad altro. Allora, se ci sono delle piccole abitudini che valorizzavano, che sostenevano il rapporto, andarla a riprendere, e invito chi ci ascolta a non aspettare che lo faccia l'altra persona.
1: Fatelo
0: soprattutto,
1: voi.
0: Esatto, soprattutto se desideriamo che l'altro lo faccia. Certo, perché se stiamo al gioco del ma dovrebbe farlo lei o lui, sono tutti in attesa, okay? E non si cambia nulla. Cominciamo a concederci l'opportunità per un periodo di tempo
1: di riprovarci.
0: Sì, quotidianamente, con dei piccoli gesti, un messaggio inaspettato, un ti amo, o un bacio appassionato, non solamente il bacio a stampo, un bacio appassionato.
1: Sì, un bacio con la lingua, mi stai dicendo?
0: Io sono più educato, dico appassionato.
1: Com'è che si chiama? Appassionato. Sì.
0: Un limone duro.
1: Meno male che quello. Quindi quando arrivate a casa stasera, limonate, metteteci la lingua, che fa bene alla salute, alla coppia, ma soprattutto vi permetterà di leggere con più tranquillità questo libro, perché magari non vi serve. Però nel dubbio voi comunque compratelo, perché noi torniamo, ahimè, tra una settimana.
0: Tra una settimana.
1: Sempre qui, con gli Andreas. Sarà perché ti amo. Ciao.

0: Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day del cinema.
14: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
2: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire 3 per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno 3 per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi uno.
4: Sì, paghi solo il materasso.
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day del cinema.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua?
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza!

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. When you can't get what you need, you

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 22 e 54 minuti.
3: Questa è Radio Nostalgia.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: 23 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Sì. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, il cinema.
14: Nostalgia.
15: Estate 70.